Tanze, giusto Tanze, per farci tutti pieni. Giusto Tanze, giusto Tanze, per farci tutti pieni. Questa è la nostra.